0: Susanna è la stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe.
1: Susanna
0: è la stessa.
1: È la stessa.
0: Che Susanna è la stessa si fe.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permette e la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio.

l'occasione che vuolmi il padrone. Ok. Che vuolmi il padrone. Dun, dun. Dun, dun.

0: amo il resto. I sospetti girare mi fanno.
1: Distruggere i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi.

0: parla.
1: Chi c'è di nuovo?
2: Il signor Conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte. Ne già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me medesima. La speranza che annobi il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Vedi

0: per ottener da me certe mezz'ore diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alconti abolito?
0: Ebbene, non è pentito, perché tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertire. Trovato a bene. Ti suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto di dar per

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio fuori. Oh,

0: e con quel dritto oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor!

0: Abate basilio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O te!
0: Esci di alcun lorenzo!
3: Mi lasci qui solo!
2: Per la madama il sarà, vado a cercarlo!
0: Qui dietro mi troverò!
3: Non vicino!
0: Vati! E cerca che parla!
3: Oi te!

0: Credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino!
0: A cherubino, a cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella... Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. E per voi... per matava! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a

0: poverino, poverino, ma dove son preso ancora?
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina, l'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa.

0: Onestissima signora.
1: Ma cade, modi.
0: Organisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Quasi canto il cielo.

0: basilio. In traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in fela.
1: E io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza. E quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'allora in quel loco si nascose.
0: Ma sì, io stesso m'assisi quando in camera entrò.

0: fare questa commedia?
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama,
0: il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illimata servo coprir di questa, simbolo d'onestà, candida vesta,
0: diabolica astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi.

Io voglio in faccia dei miei più fini e col mio ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: viva! E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ognuno mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meritate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: E fermancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangerai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta.

quella qui, quel cappello, quella fiamma, quell'aria brillante. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno, di giorno, di giorno.

riposo. Narcisa in padoncino d'amor. Raccariami, può far macco. Mamma spagli spreco sacco. Schioppo in spalla. Sciabla il fianco. Collo dritto. Muso franco. Gran asco.

per montagne e per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai, quei pennacchi, non capirai.

Non cantai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, per un vino alla vittoria.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo, al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, preso il partito di scegliere me corriero, e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio. Così potremmo più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece gli se vada. Questa è l'unica strada.

0: che ti par. Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

quando impresso d'amo il grave informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto fai, niente paura. Se qualcuno entrasse, entri, che mal facciamo? La porta chiuderò. Cerchi capelli, una mia cuffia, prendi nel gabinetto, presto. Che carta è quella, la patente, che sollecita Ginni, ebbi orror da basilio, alla fretta, obbligato a non il sigillo. Il sigillo di che? Della patente. Aspetto, che premura. Spicciati!

petto, al braccio più candido del mio, qualche ragazza che segui a far la pazza, vai nel mio gabinetto e prendi un poco d'inglese.

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo. Attenzione! Sono morta! Voi qui senza mantello? E quali ostati? Un ricevuto votofoglio! La sua grangelosia!
1: Cosa indugiate?
0: Sansona!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stavo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Lumi, il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: Là per qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprirei senza chiavi e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, ah. Io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che prudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

segno d'inganno, ma non perdiamoci in vano, e dirami il gabinetto, venga poi.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di montare il dovere?
0: Poi vi piace! Entro quel gabinetto mi ben chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! No! Ma invece un oggetto

0: ucciderò.
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Ante ma perde il foglio! Esci ormai, garzon malvado, sciagurato!

0: piffali udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo, la nozia compir. Vogliamo, corriamo, la nozia compir. Andiamo, men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir
1: la cosa è scabrosa,
0: un'arte dei carti già mi sorrir, un'arte dei carti già mi sorrir, un'arte dei carti già

0: c'è niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente, all'usanza.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ci dar giù.
1: Dal balcone,
0: mettete i garofani,
1: in giardino,
0: sì.
2: Ma sei tu, su e ci son certo, quando mi va, quando mi vieni a far qui, con quel uomo ha dovetto vegito.
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
3: Chissà che faccio?
4: Su tutto lo vidi,
0: sì grosso, poi salto la nostra casina.
4: Ma chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
3: Esiste
0: qualcosa? Se a me parli il ragazzo,
1: che lui
4: esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, che non vide saltare di là.
4: Che pazienza,
3: oh,
4: figlia questo bagno.
3: Cosa succede, vedrò?
4: Dunque tu, e salta giù, ma perché?
1: Che timor,
4: l'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccato un sussurro forduso.
1: Oh, il grido, lo scritto biglietto.

0: saran queste carte che per veste
1: orgiliane
0: sono in capo la sono in capo.

Tanto, io tanti, aspettate, sarà forse il sommario che te dirò la lista degli osti. Parlate, e tu lascialo, lasciami e partire.

0: Coraggio! Oh, che testa! Che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca! Vi manca!
1: Soggetto! Soggetto!

La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso. Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli, a simil razza e comune l'ardir,

0: che la tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve il riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tribuni!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi promettete!

0: e mi prometti poi, se tu manchi o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Fornitevi la vostra, signor scontro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinto la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Matea?

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito figaro ricurso.

0: O pagarla o sposarla, o rammutite.
1: Io mi spero.
2: Così amara.
1: Che sposa io sarò, non chiedo.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza!
3: Vince superba!
2: Siamo tutti vendicati!
3: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
3: Son gentiluomo!
1: Sì.
3: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
3: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
2: Qualche bambino trovato?
3: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Il testimonio!
3: L'oro, le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: Questo!
3: Al mio braccio

0: Oddio! E adesso?
1: È vero, sono io.
0: Chi?
1: Chi?
0: Chi?
1: Rapir presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre. Tua madre!
0: E quella è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre!
0: Suo padre!
1: Suo padre!
0: Suo padre!
1: Suo padre!
0: Sua madre!
1: Suo padre!
0: Suo padre!
1: Suo padre!
0: Suo padre!
1: Tuo padre!
0: E quella è mia madre, che a te lo dirà, che a te lo dirà, mio padre, che a te lo dirà, mia madre, che a te lo dirà.

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi è doppia saranno. Prendi questo il biglietto del denaro che avevi ed è tua dote. Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria.
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna e la
0: lasciate agli altri amici suoi.
1: Elvi!
0: Andiamo. E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte?
4: Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti?
5: In giardino,
4: e siamo un loco. Scrivi,
5: che io scriva.

Ie, gart, mae e'n ffôn! O, Ecco, prendi una spilla, servirà di sigillo. Oh, attendi, scrivi sul reverso del foglio.

0: Grazias.
1: Ebbè, la dama.
2: Io sono il signor Vino. Irritate sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dir lo stesso, o volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: te, Barbarina Simoni, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi padrone.

0: brava figliola, il buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non vi duol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Sparare le braccio, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi era di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio botti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia congiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Oh, ci sei!
0: Vediamo in canta. Non canta, no! Ma dice che gli saltò stamani sui garofani! Egli dice, sarà! Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia fatto lo stesso! Anch'esso!
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il

0: riceve pietà di fiam al fin si tratta d'una vostra protesta se c'è
1: se c'è e chiama vendetta

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: a Susanna la spilla. E così tenerai del vestito, già sai di far tutto sotto, si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai mico in collera!
0: E non vedi ch'io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono instrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come

0: flamma.
1: Il fatto è se non pensare ci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende il gioco.
0: Quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, ma questo oppioti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutti i mali.

0: Oh, qui va là?
1: Sam! Sam, vedi che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo, sembri il cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
1: Oh, buona, buona, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio vorrete...

tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente ed essa non è alcuna.

fare immunito pestiero di marito ingrata nel momento della mia cerimonia e godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me.

nascosti con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi crede?

cuore che mi cantano per farci pregar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, sono noie pizzose, sono orse benigne, sono onde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che dicono bene.

Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto noi dico. Sirene che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto noi dico. Comete che brillano, il resto noi dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne. Colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: sono la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madonna, voi tremate. Avreste tremato.

0: Ci della crisi al grande istante.
1: Io sotto queste piante, se la dama mi permette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Fresco, il fresco.
1: Restaci un'ora.

0: qui abbiamo la venere, andiamoci a cenare.
1: Sì,
0: qui abbiamo la venere, andiamoci a cenare.
2: Al buio si dormire.
0: È quello che voglio. Sai che la per leggere, io non desio d'entrare.
2: Il fuoco si sono!
0: Cari!

questa è la contessa, la quale conducete, vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Schiaffo!
1: Schiaffo! Questo! Schiaffo da questo!
0: Oh! Oh! Ma non battere così presto!